0: State ascoltando SBS Italian, alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di giovedì 11 giugno. Con voi oggi Massimiliano Gugole. E questa mattina inizieremo da Belfast, dove un'aggressione violente e apparentemente immotivata ha prodotto violente proteste che durano ormai da oltre due giorni, con la polizia che stenta a mantenere il controllo dell'ordine pubblico. Stephen Ogilvie è stato ferito gravemente da un trentenne rifugiato sudanese e il sentimento anti-immigrazione fomentato da parte della politica e dei social media è esploso, con reazioni condannate dal governo britannico e qui dalla First Minister dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
2: I think the message that we send very strongly is one, a message of calm. We do not want to see this type of behaviour on the streets. Two, we need to say very clearly that we say no to racism, sectarianism and any kind of hatred out there.
1: E poi apriremo le linee al 1300 799 626, perché ormai manca veramente pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio. L'Italia, lo sappiamo bene, non ci sarà, ma voi li seguirete comunque. La febbre dei mondiali vi sta per contagiare nonostante tutto, e chi tiferete? Chiamateci a partire dalle 8.30 della costa est al 1300 799 626 per raccontarcelo, o inviateci un sms allo 0429 996 2 6 3. Ed ora iniziamo con il giornale radio a cura questa mattina di Domenico Gentile.

0: Il presidente americano Donald Trump ordina nuovi attacchi sull'Iran. In Australia il costo del carburante potrebbe aumentare di 40 centesimi al litro se dal 1 luglio sarà sospesa la riduzione dell'accisa attualmente assorbita dal governo. Violenti disordini antirazzisti a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Nello sport, domani mattina, iniziano i campionati del mondo di calcio che saranno interamente trasmessi sui canali di SBS. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di giovedì 11 giugno 2026. Iniziamo dagli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha ordinato nuovi attacchi contro l'Iran il giorno dopo aver lanciato un attacco nel sud del paese in seguito all'abbattimento di un elicottero americano. In un post sui social media, Trump scrive che l'Iran ha impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, minacciando che ora pagherà il prezzo con attacchi più intensi. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha descritto gli ultimi attacchi americani come un segno di disperazione dopo che l'esercito americano ha colpito una ventina di obiettivi, tra cui difese aeree, siti radar e stazioni di controllo a terra iraniane. Il generale Abolfazi Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha dichiarato che l'Iran è pronto a resistere con fermezza a qualsiasi pressione o minaccia.
1: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: Intanto la ministra degli esteri australiana Penny Wong e il ministro della difesa Richard Marles sono in Gran Bretagna in visita ufficiale. Durante l'incontro con la ministra degli esteri britannica Yvette Cooper, Penny Wong ha sottolineato che la ripresa degli sviluppi in Iran evidenzia la fragilità del cessate il fuoco.
2: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile. But it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open, a freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: Intanto l'Australia si è unita ad altri 4 paesi nell'imporre sanzioni contro i coloni israeliani per le violenze sui civili palestinesi in Cisgiordania. La ministra Wong ha rilasciato una dichiarazione congiunta con i suoi omologhi di Gran Bretagna, Francia, Canada e Norvegia, denunciando quello che le Nazioni Unite definiscono un aumento del 130%

0: 30% della violenza dal 2023. Le nuove misure prendono di mira 6 entità e individui, tra cui una impresa di costruzioni. Nel tentativo di interrompere i finanziamenti, che secondo la ministra britannica Yvette Cooper ha permesso a gruppi estremisti di agire impunemente in Cisgiordania.
1: This is the fourth package of sanctions under this Labour government against extremist Israeli settlers. We have targeted some of the most notorious individuals, the most significant settler entities, and the extremist figures in the Israeli cabinet who are inciting these acts.
0: E veniamo in Australia, dove dal prossimo 1 luglio il costo del carburante potrebbe aumentare di 40 centesimi al litro con la fine della riduzione temporanea dell'accisa annunciata dal governo dopo l'inizio del conflitto in Iran. La ministra federale dei trasporti, Catherine King, dice che il governo sta facendo tutto il possibile per proteggere gli australiani dall'impatto del conflitto in Medio Oriente, ma non intende prorogare la riduzione dell'accisa. Il primo ministro Anthony Albanese afferma che le continue dichiarazioni contrastanti degli Stati Uniti sugli accordi di pace hanno reso difficile gestire le conseguenze delle tensioni nei mercati petroliferi, ma che il governo è riuscito a garantire le forniture di carburante per l'Australia.
2: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose, and as a direct result of what we've done through Export Finance Australia, purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertilizer, as well as petrol, is to make a difference for people.
0: Spostiamoci a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dove sono proseguite le violente proteste da parte di manifestanti anti-immigrazione. Uomini mascherati hanno dato fuoco a numerose automobili e costretto le famiglie ad abbandonare le proprie case. Le violenze sono scoppiate in seguito ad una aggressione di un richiedente asilo sudanese su un uomo nel tentativo di decapitarlo, colpendolo ripetutamente alla testa e al collo con un coltello e causandogli la perdita di un occhio. L'aggressore è in custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio. La polizia riferisce che centinaia di manifestanti hanno aggredito gli agenti e dato fuoco a veicoli, richiedendo il dispiegamento di 200 rinforzi per ristabilire l'ordine. Il primo ministro britannico Keir Starmer afferma che le persone responsabili saranno portate davanti alla giustizia e punite con fermezza. E torniamo in Australia. L'ambasciatore giapponese a Canberra ha parlato della possibilità di una futura alleanza formale con l'Australia. Giappone e Australia sono già legati da diversi temi. Il Giappone è il principale importatore di gas australiano, entrambi sono membri dell'alleanza Quad e entrambi hanno firmato un importante contratto di difesa per la fornitura di fregate Mogami alla marina australiana. La prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, ha recentemente concluso una visita in Australia in concomitanza con il 50° anniversario del trattato fondamentale di amicizia e cooperazione tra i due paesi. Nella sua prima intervista dopo quel viaggio, l'ambasciatore giapponese Kazuhiro Suzuki ha dichiarato a SBS News che la prima ministra Takaichi intende portare la cooperazione tra i due paesi a livelli mai raggiunti finora.
3: I think she believes that Japan-Australia relations and those two countries are most stable and trusted democracies in the Indo-Pacific region. And she believes that increasing cooperation between the two countries to an unprecedented level is extremely important.
0: I Verdi e le associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità sono determinati a opporsi ai tagli al National Disability Insurance Scheme, NDIS, previsti dal governo. La commissaria australiana per la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, Rosemary Case, sottolinea che la disabilità deve essere considerata anche in rapporto all'ambiente in cui uno vive e all'accessibilità, aspetti trascurati dal governo. Secondo Jenny Caravolos, co-presidente dell'Australian Autism Alliance, i sistemi alternativi all'NDIS non sono ancora pronti e qualsiasi transizione dovrebbe avvenire soltanto dopo che saranno pienamente operativi. Il senatore

0: Jordan Steele John, portavoce dei Verdi, avverte che tali tagli potrebbero causare gravi problemi, tra i quali anche un aumento dei rischi di violenza domestica per le donne con disabilità.
1: The Greens will continue to push back against Labour's friendless NDIS bill. And we will continue to work with the disability community to ensure that the impacts upon our lives and our liberties are fully understood.
0: Il governo federale sta esaminando una recente sentenza della Corte Suprema, secondo la quale il Commonwealth è obbligato a risarcire i cittadini stranieri trattenuti a tempo indeterminato nei centri di detenzione per immigrati. La questione all'esame della High Court è emersa, cioè in seguito a un caso presentato da Sawat Abdelhai, cittadino austriaco, il cui visto era stato revocato per motivi legati al suo comportamento. Il governo ha cercato di ottenere l'immunità contro le richieste di risarcimento avanzate da persone detenute in queste strutture. Tuttavia, l'alta corte australiana ha stabilito che tale immunità non è valida in presenza di violazioni e questa decisione potrebbe aprire la strada a oltre 300 persone recentemente rilasciate dai centri di detenzione di presentare richieste di risarcimento. Sport, domani mattina iniziano i campionati del mondo di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. La partita inaugurale sarà allo stadio Azteca di Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ricordiamo che la SBS trasmetterà in diretta tutte le 104 partite del mondiale su SBS e OSBS On Demand e quando due partite si giocheranno allo stesso orario entrerà in azione anche SBS Viceland. Primo appuntamento domani mattina alle 3:40 per la cerimonia di apertura dei mondiali e poi alle 5 per la partita tra Messico e Sudafrica. Tutte le partite saranno poi disponibili in differita su SBS On Demand. E torniamo ora al mercato dei cambi. Il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano e 61 di euro. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth pioggia nel corso della giornata, 17 gradi. Adelaide cielo parzialmente nuvoloso, 20 gradi. Melbourne possibili rovesci, 17 gradi. Hobart prevalentemente sereno, 15 gradi. Canberra parzialmente nuvoloso, 15 gradi. Sydney possibilità di pioggia, 21 gradi. E a Brisbane e Cairns possibilità di rovesci nel corso della giornata, 22 gradi a Brisbane, 27 a Cairns. E a Darwin una giornata di sole con una punta massima di 33 gradi.
2: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.

0: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
1: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di giovedì 11 giugno 2026, oggi in compagnia di Massimiliano Gugole e di Jacopo Iannelli. Buongiorno Jacopo.
2: Ciao Massimiliano, buongiorno a te, buongiorno alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori.
1: E noi tra poco andremo a raccontare quanto sta accadendo in Irlanda del Nord, dove l'aggressione di un uomo da parte di un rifugiato sudanese sta provocando violente proteste in città e non solo. Stephen Ogilvie ha riportato ferite gravissime, ha perso un occhio, ma la sua famiglia ha chiesto la fine delle violenze che stanno mettendo a soqquadro Belfast.
2: E parleremo poi di sport e lo faremo direttamente con voi. Linea aperta infatti al 1300 799 626, a meno di 24 ore dal calcio d'inizio dei mondiali 2026. SBS è il canale ufficiale dei mondiali qui in Australia e avremo con noi alcuni ospiti, ma noi vogliamo soprattutto chiedere a voi cosa farete. Li guarderete nonostante l'assenza degli azzurri? Tiferete Australia o il vostro cuore calcistico risiede altrove?
1: Potete già inviarci un SMS al 0429 996 263 e a partire dalle 8.30 chiamarci al 1300 799 626 per raccontarci le vostre emozioni della vigilia.
2: Per tutto questo e molto altro restate quindi in nostra compagnia fino alle 10.
1: Le ultime 48 ore sono state particolarmente tese in Irlanda del Nord dopo che nella serata di lunedì scorso, 8 giugno, un trentenne sudanese nel Regno Unito dal 2023 come rifugiato ha accoltellato agli occhi, al collo e alla schiena un uomo in un quartiere settentrionale di Belfast. Proteste anche violente sono scoppiate in città e in alcune altre località dello Stato con incendi e proclami anti-migrazione. Nigel Farage, con il suo partito Reform UK, che guida da tempo tutti i sondaggi nel Regno Unito, ha promesso la chiusura totale dei confini a chiunque provenga dal Sudan.
2: E questo è solo il più recente di una serie di episodi violenti avvenuti in territorio britannico nelle ultime settimane. E quindi per capire meglio quel che sta accadendo abbiamo raggiunto telefonicamente a Londra la giornalista del Sole 24 Ore, Nicole degli Innocenti, che ha inizialmente riassunto quanto sappiamo dall'aggressione avvenuta lunedì sera scorso nei dintorni di Belfast e quello che ne è conseguito nell'immediato. Ascoltiamola.
3: Sì, l'aggressione è stata appunto di questo Hadi Al-Odid, questo trentenne che è arrivato dal Sudan e che gli è stato concesso appunto come rifugiato, lo stato di rifugiato nel settembre 2023 e quindi allora viveva a Belfast. E l'attacco è stato assolutamente, non c'è stata nessuna provocazione, è stato un atto di follia in realtà, perché appunto è stato un attacco estremamente violento contro questo quarantenne Stephen Ogilvie, che è un radiologo che fa l'altro lavora per il Servizio Sanitario Nazionale, che adesso è in coma, come ricordavo all'inizio, con ferite profonde, ha perso un occhio. Sembra che appunto questo sudanese abbia tentato di tagliare la gola, quindi ha ferite profonde al collo e alla schiena. E quindi un attacco molto violento che è stato questo uomo che è stato subito non solo arrestato ma è anche comparso davanti alla polizia oggi in tribunale ed è stato accusato appunto di tentato omicidio. Non è stato omicidio semplicemente per l'intervento di passanti, uno in particolare che ha usato una mazza per colpire l'uomo che stava, questo attentatore, e ha impedito che questo attacco violentissimo si trasformasse in un omicidio. Quindi un episodio che sembra essere, non sappiamo molto di quest'uomo, ma sicuramente appunto non è stato un attacco a una persona che conosceva, quindi sembra essere un atto di follia che ha portato, però, dato che la persona in questione era un rifugiato ed era sudanese, ha portato a queste reazioni violentissime che si è visto. Sono state centinaia di persone si versate nelle strade di Belfast, hanno incendiato auto, hanno incendiato autobus, hanno incendiato case, soprattutto la cosa più terribile, hanno incendiato case dove vivevano famiglie di immigrati. La polizia ha dovuto intervenire letteralmente per salvare la vita di donne, bambini e famiglie che altrimenti sarebbero bruciate vive, quindi insomma non proteste pacifiche, ma proteste molto molto violente.
1: Sono passate circa 48 ore e queste violenze stanno continuando in questo momento?
3: Stanno continuando anche nei sobborghi intorno a Belfast, ovviamente c'è una fortissima presenza della polizia, sono arrivate appunto sostegni alla polizia di Belfast e del Nord Irlanda, anche dall'Inghilterra, e quindi le strade sono presidiate, ma nonostante questo le violenze continuano appunto fomentate dai partiti di destra, appunto come Nigel Farage e altri, e fomentate dai social media. Elon Musk, che sempre, come sappiamo, interviene nelle questioni britanniche, ha parlato di selvaggi del terzo mondo, riferendosi appunto a persone del Sudan che non dovrebbero essere ammessi, non dovrebbero entrare in Gran Bretagna.
1: Ecco, proviamo ad analizzare un po' questo ruolo. C'è da dire che i leader dei 5 principali partiti nordirlandesi hanno condannato l'attacco in modo univoco, la stessa famiglia della vittima ha invocato la calma, ma per altri, come ha appena descritto, la scelta è stata diversa. Ascoltiamo quanto ha detto anche la First Minister dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: And there are those people out there that are using what happened on Monday night to inflame division, to create hatred. And those people don't care two hoots about the people here. They do not care for one second. Probably don't even know where we are on a map. But these bad actors are actually using what's happened on Monday night and playing to people's fears and orchestrating this whilst they sit cosy in their homes and encourage all these other people to go out onto the streets.
1: Ecco Nicole, qual è quindi il rischio che episodi come quello di lunedì scorso vengano strumentalizzati dall'ultradestra per fini che c'entrano poco con quanto accaduto, come qui diceva O'Neill?
3: Sì, sicuramente tutti i partiti sono uniti, partiti diversi, nel condannare ovviamente la violenza, condannare il tentato omicidio, ma condannare le violenze che non c'entrano nulla con quello che è successo nelle strade di Belfast, però dimostrano quanto ci sia un fortissimo sentimento anti-immigrati. Queste persone urlavano stranieri fuori, così come era successo nei giorni scorsi a Southampton dopo l'omicidio di Harry Nowak, scene molto simili in Inghilterra, non in Irlanda del Nord, ma per lo stesso motivo, sempre queste reazioni violente incitate dai social media e dai partiti appunto di estrema destra come Reform.
1: Che cosa si prevede ora che avvenga nelle prossime ore nella gestione dell'ordine pubblico?
3: Ma resterà una fortissima presenza della polizia sia a Belfast che nei dintorni, e probabilmente non ci saranno altri episodi di violenza, però appunto resta un problema vedere come qualunque episodio del genere può diventare una miccia. Chiaramente ci sono grossissime tensioni e non è la prima volta che in Irlanda del Nord, così come in altre parti dell'Inghilterra, ci sono stati disordini anche a Glasgow, Edimburgo nelle ultime ore, perché c'è un fortissimo sentimento contro gli immigrati, e quindi questa è l'occasione per uscire nelle strade ed esprimere una grossa frustrazione. Alla fine queste persone, il governo sta cercando di reagire in modo deciso, per esempio ha già non solo arrestato ma condannato a severe pene detentive persone che avevano appunto creato disordine a Southampton e lanciato molotov contro la polizia, per dare un segnale appunto che questo tipo di comportamento non verrà tollerato. Però questo non sembra fermare le persone che vanno per la strada appunto con mascherati per non essere riconosciuti, e sono stati anche hanno aggredito qualunque giornalista o passante che magari cercava di filmare perché non vogliono essere riconosciuti, perché sanno appunto che la posizione del governo è di avere la linea dura contro queste persone che dicono sono comuni teppisti, non hanno alcune giustificazioni per quello che stanno facendo. Però per quanto riguarda il governo, al di là di questo episodio, per quanto tragico, il problema del governo resta appunto dimostrare che sa gestire l'immigrazione, che ha una politica giusta.
2: E questo era l'intervento della giornalista del Sole 24 Ore, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, Nicole Degli Innocenti, intervistata dal qui presente Massimiliano Gugole. La sua intervista integrale potete ritrovarla come sempre su sbs.com.u/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite.
0: State ascoltando SBS Italian.

0: Mente sapendo di mentire Annalisa quando dice questa non è una canzone estiva, perché in realtà il titolo è proprio canzone estiva e naturalmente questa canzone sta segnando l'estate italiana, però Jacopo questa non sarà un'estate italiana come ricordiamo, no? Quelle gloriose.
1: Eh sì, perché purtroppo estate spesso significa mondiali di calcio, ma quest'anno invece l'Italia non ci sarà, però i mondiali vanno avanti, comunque
0: Eh sì, vanno avanti comunque.
1: promettono spettacolo e ci saranno, si svolgeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, dove invece l'estate c'è. Non so se ascolteranno Annalisa da quelle latitudini, però.
0: Probabilmente no, però l'altra domanda è invece cosa faranno gli italiani durante i mondiali? Li guarderanno, non li guarderanno? E quelli che sono qui in Australia e voi che ci state ascoltando, chi ti faranno? Questo è un po' quello di cui parleremo dopo la pausa, quindi potete già chiamarci al 1300 799 626 o anche mandarci un sms allo 0429 996 263. Abbiamo anche un paio di piacevolissimi ospiti che ci stanno aspettando, quindi Jacopo, se sei d'accordo, mandiamo una pausa e poi torniamo subito qui in diretta.
1: Assolutamente sì, a tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently

0: in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Il nostro consulente per assicurarti un luogo di pace duratura. Per informazioni visita pinegrovecrem.com.au.
2: Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31.
3: Dai più esclusivi documentari internazionali ai grandi film classici. SBS Viceland è un canale TV ad alta definizione sul canale 31.
2: Su SBS Food potrai trovare oltre 7.000 ricette online, articoli su come prepararle, istruzioni, video e tanto altro ancora. Visita sbs.com.au/food. L'app SBS Audio è il modo migliore per ascoltare programmi e podcast sul tuo telefono. Scarica l'app gratuita SBS Audio dall'App Store o da Google Play. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite.

0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: E condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
3: E 32, quasi 33 della costa est. Voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole. Noi tra poco apriremo le linee per parlare dei mondiali di calcio che si apprestano a iniziare domani, ma prima Max rivedrà per noi i principali titoli di giornata.
4: Il presidente americano Trump minaccia nuovi attacchi sull'Iran. In Australia il costo del carburante potrebbe aumentare di 40 centesimi al litro se dal 1 luglio sarà sospesa la riduzione dell'accisa attualmente assorbita dal governo. Violenti disordini antirazzisti a Belfast nell'Irlanda del Nord. E per lo sport, domani mattina iniziano i campionati del mondo di calcio che saranno interamente trasmessi da SBS.

0: nobody out of the stadium.
1: Nobody at the stadium, nessuno allo stadio, cantavano Elio e le Storie Tese nel 1994 in quella che era la sigla del programma della Jalapas, mai dire mondiali. Eh sì, perché quell'anno i mondiali di calcio si giocavano negli Stati Uniti e la canzone ironizzava proprio sul poco interesse per il soccer degli statunitensi, immaginando stadi deserti.
2: Ma 32 anni dopo, ora i mondiali tornano negli Stati Uniti, che ospitano l'evento assieme a Messico e Canada. Gli stadi saranno pieni, ma purtroppo, come ben sappiamo, a mancare allo stadio, invece, o meglio, in campo proprio, sarà l'Italia, che non si è qualificata per la terza edizione consecutiva.
1: Ma la mancanza dell'Italia non può fermare l'interesse per l'evento sportivo più seguito al mondo. Il conto alla rovescia è quasi finito, infatti, con la partita d'apertura domattina 12 giugno alle 5 tra Messico e Sudafrica all'iconico Stadio Azteca di Città del Messico. La gara d'apertura potrete seguirla in esclusiva sui canali SBS, così come tutte le altre partite del torneo, che quest'anno per la prima volta introduce il nuovo formato esteso a 48 nazionali partecipanti, raggiungendo così un record totale di 104 partite.
2: Insomma, sì, ci siamo quasi, manca pochissimo a questa edizione dei mondiali di calcio che promette spettacolo anche senza purtroppo l'Italia, ma tanto ormai un pochino ci stiamo abituando. La domanda però che vogliamo farvi è se voi li seguirete, per chi tiferete, vista che non c'è la scelta più ovvia, l'Italia non ci sarà, quindi tiferete magari i Socceroos o un'altra nazione, potete farcelo sapere chiamandoci al 1300 799 626 per i prossimi 25 minuti circa, fino alle 9 della costa est, e potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263.
1: Tra l'altro, noi questa mattina ne parleremo con due ospiti ed esperti importanti in materia. Prima di introdurre il primo ospite, leggiamo un paio di messaggi che sono già arrivati. Max ci scrive, Fabrizio, che dice: buongiorno, io ti farò Australia e poi le squadre con un allenatore italiano.
2: Ok.
1: Insomma, ha senso, ha senso.
2: Ha molto senso.
1: E poi abbiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma. Io tifo Iran, le squadre africane e l'Uruguay di Bielsa.
2: Ok, mi viene difficile tifare diversa.
1: Ma la giustifica, dice, una scelta quasi politica. Mi viene difficile tifare un qualsiasi paese occidentale in questo momento di guerre e di ipocrisia.
2: Ok, insomma, anche sull'evento sportivo un po' si riflette il difficile momento internazionale, ma in realtà poi in questa conversazione cercheremo anche di trattare così il fatto che comunque è bello svagarsi un po', anche

0: Che per dimenticare un altro dolore molto meno importante, però appunto che molti hanno sentito della perdita degli azzurri anche nel 2026.
1: Eh sì, però adesso introduciamo il primo ospite di questa mattina, ovvero Santo Cilauro, sceneggiatore, comico, produttore e autore televisivo che condurrà Cup Fever, programma visibile in streaming su SBS On Demand per ogni giorno per tutta la durata dei mondiali ed approfondirà i principali avvenimenti di giornata con ironia e sì, insomma, in modo divertente. Ciao Santo, ci sei?
2: Buongiorno Max, buongiorno Jacopo, ascoltatori, come si va?
0: Buongiorno Santo, benissimo, grazie per essere qui con noi. Parleremo, chiacchiereremo un po' di calcio e di
2: Sì.
0: mondiali con te, ma subito, visto che sei qui, raccontaci un po' di Cup Fever, che cosa accadrà in questo programma?
2: Well, è un programma che abbiamo iniziato nel 2010, quando i mondiali erano in Sudafrica. Vi ricordate quei giorni quando c'era l'Italia che si qualificava?
1: Eh sì,
0: Ci
1: tra l'altro non sono
0: ricordiamo
1: andati,
0: bene, dobbiamo
1: ci
0: fare uno
1: siamo
0: sforzo.
1: qualificati, ma non è andata benissimo neanche lì poi l'avventura mondiale, purtroppo.
2: Veramente, lì sono incominciati i guai, no? Che Roberto Baggio poi ha fatto le 900 pagine di. Sai, il suo report. Comunque, adesso siamo tornati. Allora, il Cup Fever era una cosa che è stata inventata da me, da Ed Cavalli e da Sam Pang. In tutti questi anni, in 16 anni l'abbiamo fatto in tante altre forme. Eravamo alla radio, l'abbiamo fatto al Fox Sports, l'abbiamo fatto all'ABC. Allora, questa volta abbiamo pensato, sai, sono passati diversi anni, lo facciamo di nuovo. Per noi è una vera gioia, perché anche quando non stiamo trasmettendo, quando non andiamo in onda con dei programmi, ancora ci scriviamo i testi, i SMS con le battute, con le osservazioni. Allora, per noi il programma non è mai finito. E poi siamo sempre, sai, quando sono venuto al telefono a parlarvi, avete parlato delle notizie intorno al mondo e sai, le cose non stanno bene intorno al mondo, però per 5 settimane c'è sempre questo svago che facciamo, nei mondiali. Allora,
1: Eh sì.
2: è una cosa bella. Purtroppo non c'è l'Italia che è un vero problema, però cosa possiamo fare?
1: E infatti, Santo, volevo proprio chiederti
2: Sì.
1: riguardo all'Italia, riguardo agli azzurri che non si sono purtroppo qualificati per la terza edizione consecutiva. Appunto, questa è la terza edizione invece di Cup Fever, del tuo programma. La
2: Sì.
1: seconda, senza la partecipazione dell'Italia, ti faccio. Tu sei un grande esperto e appassionato di calcio, quindi ti faccio la domanda da 1 milione di dollari. Come si spiega secondo te la non qualificazione e tu quale soluzione daresti?
2: Innanzitutto incominciamo con la soluzione. Credo che la soluzione abbiamo già incominciato. Adesso mi sembra che Baldini ha l'idea giusta di giocare i giovani. E difatti credo che il fatto che Christian Volpato adesso gioca con l'Australia, credo che indica che lui ha capito che neanche a 23 anni, anche lui credo che ha capito che forse non è giovane abbastanza a rimanere in Italia, perché credo che stanno puntando veramente sui giovani. Allora, come soluzione, incominciamo da questo punto. Credo che si deve incominciare da questo punto. No, non so cosa dire, ragazzi. Credo che forse abbiamo sempre pensato che abbiamo il diritto di essere ai mondiali, sempre l'Italia l'ha sempre pensato, e credo che il mondo li ha sorpassati, sai, ci sono le squadre che non hanno più paura dei grandi, dei cosiddetti grandi, e mi sembra che l'Italia è rimasta un po'. Io non so, è stata un po' ferma, non ha visto quello che succede intorno, non ha i modi di vincere le partite dove c'è veramente un po' di pressione, perché giocano contro le squadre. Credo che si capisce adesso che le squadre che le hanno battute, che hanno battuto l'Italia proprio in questi playoff, sono squadre che non hanno avuto paura per niente, anzi l'opposto, dicendo, vedi che siamo in grado di abbattere questi cosiddetti grandi.
0: Qualcuno santo potrebbe dire che quello che hai detto si potrebbe applicare anche ad altre aree al di là del calcio, di questa Italia che non si muove tanto. Ma andiamo invece al nome che hai citato tu, di Christian Volpato. Ecco, per chi si fosse distratto, appunto, c'è un po' d'Italia ai mondiali ed è proprio nella squadra australiana, nel soccer. Christian Volpato, questo 22enne italo-australiano che gioca in Serie A e che ha da poco deciso di vestire proprio la maglia dell'Australia anziché quella azzurra, ed è stato immediatamente convocato dal CT australiano Tony Popovic per questo mondiale. E il nostro Paolo Gallo aveva parlato con il papà di Christian proprio a ridosso della convocazione. Ascoltiamo questo brevissimo estratto.
3: Quello che lui sceglie noi ci sopportiamo. E lui ha scelto di giocare per il soccer perché ha visto che l'Italia non si fa mai avanti per lui, e questa è proprio la mia chance a fare qualcosa.
0: Insomma, una scelta abbastanza sofferta, quindi l'ha raccontata così il papà di Christian Volpato. Santo, tu da italo-australiano, quindi anche tu a cavallo, che cosa pensi di questa decisione?
2: Oh, penso che è una decisione fantastica, veramente. E sono contento sia per lui che lo so che non sono tanto certo se Alessandro Circati poteva anche giocare per l'Italia, non sono 100%, però sono due ragazzi veramente in gamba, sono bravi, sono intelligenti, hanno veramente un talento fenomenale, specialmente Alessandro, sono molto molto entusiasta per lui, però io da ragazzo che ho

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Caruso, quali giocatori dobbiamo tenere d'occhio secondo te?
2: Io direi Iracunda, i giocatori d'attacco saranno molto interessanti perché è un sistema un po' strano, allora penso che è una cosa che sarà un grande vantaggio per noi, perché non so se le squadre contro cui giochiamo sapranno come difendere contro loro, perché c'è un sistema un po' caotico, e allora come struttura è interessante. Allora i giocatori di attacco saranno interessanti. Boss mi piace come giocatore, come portiere sarà interessante. Sappiamo tutti che per vincere un mondiale deve avere un portiere, deve veramente avere un portiere, e questo nuovo ragazzo che ha preso le redini dal nostro capitano Matt Ryan questi giorni, e sta giocando bene, allora sarà interessante con cui giochiamo. Però veramente io vedo Circati e Volpato saranno veramente la nostra spina dorsale, e credo che dobbiamo, la prima partita contro la Turchia sarà quella più importante. Se possiamo prendere un punto lì contro la Turchia, credo che andremo bene, perché penso che siamo in grado a vincere contro il Paraguay, e penso che anche siamo in grado a vincere contro gli Stati Uniti. Ho parlato con i giocatori prima che sono partiti, loro si sentono in forma, si sentono molto forti, che è importante con questo caldo degli Stati Uniti, che già si vedono le squadre che hanno sofferto col calore, l'Inghilterra e altre squadre. Allora speriamo che saremo in forma giusta per combattere queste squadre.
3: Insomma, c'è un bell'entusiasmo, un bell'ottimismo. E intanto noi ricordiamo a chi ci sta ascoltando che c'è un numero che potete chiamare, 1300 799 626, per raccontarci le vostre emozioni della vigilia, quindi come vi sentite, così privi di italiani in campo, o chi guarderete, chi seguirete e per chi tiferete. C'è anche un numero a cui potete mandare un sms, 0429 996 263. Santo, in conclusione di questa nostra bella chiacchierata, visto che da tanti anni che segui i mondiali, ti vorrei chiedere, invece che prevedere il futuro, guardare un po' al passato. C'è un ricordo particolarmente bello, caro, che tu hai legato ai mondiali?
2: Ah, ci sono troppi, veramente. L'ultimo ricordo è quello di essere alla partita Italia e Australia a Kaiserslautern, quando sono arrivati nei quarti, nel round of 16. E per me era la partita di cui avevo sognato da anni, da piccolino. Non avrei mai immaginato che sarei stato allo stadio a vedere quelle due squadre giocare uno contro l'altra. Allora per me quello è stato proprio il colmo.
4: E come l'hai presa poi lì, Santo?
2: Come?
4: E come l'hai presa poi quella partita che è finita, insomma?
2: L'ho presa molto male, molto male, veramente, perché... Io sono uno di quei che dicono che era rigore, credo che Grosso ha giocato bene per crearsi quel rigore, però tecnicamente per me era rigore. Sono amico con Mark Bresciano e ho parlato spesso che anche lui poteva fare qualcosa, forse anche fuori l'area, prima che il pallone fosse dato a Grosso. Prima che il Grosso entrasse
3: brucia il Santo, sento proprio
2: ancora brucia,
4: è fantastico, ancora questo brucia. È bello dei mondiali, a 20 anni di distanza ne stiamo ancora parlando con entusiasmo.
2: Però dall'altra parte il primo ricordo è di mio padre che bestemmiava quando ascoltava la radio, stava ascoltando la finale del 70, Italia contro Brasile, e sono entrato da piccolino in camera, perché era tutto al buio, era durante la notte, e bestemmiava, e non avevo mai sentito mio padre bestemmiare, è una cosa fantastica. E poi diversi mesi dopo mi ha portato al cinema, che c'erano i cinema italiani qui in Australia, per vedere la semifinale tra

0: Ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian, ora che sono le 8.52 di giovedì 11 giugno, in compagnia di Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole. Questa mattina stiamo parlando dei mondiali di calcio 2026 che iniziano domani e saranno interamente visibili in esclusiva sui canali SBS e proprio come se fossimo alla finale che si giocherà il 20 luglio al New York New Jersey Stadium, siamo rientrati dall'intervallo sulle note di Die Die di Shakira e Burna Boy, la canzone ufficiale di questi mondiali.
1: Sì, perché per la prima volta in questi mondiali, proprio nella prima volta nella storia dei mondiali, ci sarà uno spettacolo durante l'intervallo della finale, un po' quello che accade, insomma si sa bene quello che accade con il Super Bowl, uno show curato da Chris Martin dei Coldplay che vedrà l'esibizione di Madonna, dei BTS e per l'appunto di Shakira, che tra l'altro ora detiene un record curioso di canzoni ufficiali della Coppa del Mondo, visto che ne ha composto gli inni nel 2006, 2010, 2014 e pure 2026. Brava Shakira.
0: Eh sì, tra l'altro un amico australiano mi ha mandato un meme o un meme all'inglese dicendo che Shakira ha partecipato negli ultimi 20 anni a più mondiali dell'Italia. Insomma, ridiamoci su. E insomma, però spettacolo non solo sul campo a questi mondiali, anche senza purtroppo la presenza degli azzurri. E quindi voi li seguirete? Per chi tiferete vista l'assenza dell'Italia? Socceroos o un'altra nazione? Fatecelo sapere chiamando al 1300 799 626. O mandateci un SMS allo 0429 996 263 fino alle 9.

0: Ora se dell'assenza dell'Italia sorride o invece la piange. Un altro ospite, il nostro prossimo ospite, Jacopo Della Rocca, ex giocatore di calcio italiano e ora anche allenatore, giocatore che ha militato per molti anni nella A-League australiana. Buongiorno, Jacopo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Insomma, l'Italia non c'è, l'abbiamo capito, quindi come stai a questo riguardo e chi tiferai?
1: Ovviamente da italiano non benissimo, perché ci speri sempre e ovviamente vorresti che l'Italia fosse mondiale. Dopo 14 anni qui in Australia, e ovviamente mia figlia è nata qui in Australia, quindi penso che debba di fare all'ITB anche per l'Australia, quindi penso che sia sì, la nazionale per cui farò il tifo.
2: E Jacopo, come abbiamo chiesto prima anche a Santo, come la vedi questa Australia al mondiale e dalla tua esperienza di giocatore e allenatore, quali giocatori sono secondo te da tenere d'occhio dei Socceroos? Abbiamo perso il collegamento con
0: Mi sa che
2: Jacopo.
0: l'abbiamo. Sentite? Eccolo qua che è
2: Eccoti.
0: tornato.
1: Sì, no, conoscendo bene l'allenatore, conoscendo quello che pretende dai giocatori, penso che sia che verremo in Australia molto compatta, molto difficile da penetrare, perché lui ovviamente da ex difensore, e ovviamente in queste condizioni devi subire il meno possibile. Quindi sarà un'Australia difficile da battere, difficile da battere, perché in queste competizioni devi essere molto attento, e in tutti i particolari. Poi, i giocatori che penso che possano fare la differenza sono Touré, poi Nestori Irancunda, e poi noi conosciamo bene, no, i due giocatori che sono nel nostro campionato italiano, che sono Cercati e Volpato, e sono quelli, penso, che siano i giocatori più forti della nazione australiana.
0: Insomma, l'Australia è dove batte il cuore di quest'anno per te, anche però la ritiene una squadra forte, ma è, come dire, andiamo invece alla mente, se vuoi anche invece dove metteresti i tuoi soldi su una scommessa, chi vince questi mondiali?
1: Bello questo. Il problema è che in queste competizioni le nazionali più forti le conosciamo tutte. Vabbè, sono sempre quelle: sono Spagna, Francia, Germania, adesso Inghilterra, quindi Argentina, Brasile. Io vorrei sarei molto contento per il Brasile, ovviamente, perché c'è Ancelotti lì, quindi mi piacerebbe che riuscisse anche a vincere questo trofeo.
2: E invece, a parte le grandi squadre di cui abbiamo parlato, sai, il mondiale spesso porta al risalto le cosiddette underdogs. Quali sono, secondo te, Jacopo, le sorprese che dobbiamo aspettarci dal mondiale 2026?
1: Le sorprese, negli ultimi anni il Marocco sta facendo benissimo. Vedi molti talenti giovani che stanno uscendo da questa nazionale, quindi penso al Marocco, però di sorprese, forse nella prima parte dei gironi, poi nel next stage, però dopo le grandi nazioni faranno la differenza.
0: Jacopo, l'ultimissima domanda, 30 secondi. Abbiamo chiesto a Santo Cilauro un suo ricordo legato ai mondiali. Riesci a dircene uno velocissimo anche per te?
1: Guarda, ricordo con piacere USA 94. Ricordo che eravamo sotto casa al parco, dove con una prolunga lunghissima da un negozio vicino di un mio amico mettemmo una televisione nel parco,
2: Eri in
1: e
2: Italia al
1: lì.
2: tempo?
1: Cosa?
2: In Italia?
1: Sì, in Italia, a Roma, quindi è stato un ricordo piacevolissimo. Ogni volta che l'Italia giocava, guardavamo tutti insieme tra amici la partita,
0: Quando
1: e ogni
0: l'Italia
1: gol
0: giocava ancora.
1: festeggiavamo come pazzi.
0: Grazie davvero a Jacopo La Rocca per aver partecipato. Jacopo, buoni mondiali e buona giornata, grazie.
1: Buona giornata, grazie a voi.
2: Adesso al volissimo, per concludere questo talkback e questa prima ora, leggo al volo un messaggio, ci è arrivato.

da Stefano. Stefano tiferà Olanda, giusto perché per insomma, dare un po' di varietà, Olanda per i giocatori dell'Inter, ovvero Dumfries, ma anche perché insomma supporta gli underdogs. E con questo messaggio noi arriviamo alla conclusione della prima ora di programma, programma che però va avanti ricco di contenuti, e noi ora restituiamo la linea a Domenico Gentile per le principali notizie di giornata.

0: Il presidente americano Donald Trump ordina nuovi attacchi sull'Iran. In Australia il costo del carburante potrebbe aumentare di 40 centesimi al litro dal 1 luglio se sarà sospesa la riduzione dell'accisa attualmente assorbita dal governo. Violenti disordini anti-migranti a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Nello sport, domani mattina iniziano i campionati del mondo di calcio che saranno interamente trasmessi sui canali televisivi dello Special Broadcasting Service. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di giovedì 11 giugno 2026. Iniziamo dagli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha ordinato nuovi attacchi contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nello stretto di Hormuz. In un post sui social media, Trump scrive che l'Iran ha impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, minacciando che ora pagherà il prezzo con attacchi più intensi. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha descritto gli ultimi attacchi americani come un segno di disperazione e il generale Abolfazi Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha dichiarato che l'Iran è pronto a resistere con fermezza a qualsiasi pressione o minaccia.
1: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: Intanto la ministra degli esteri australiana Penny Wong e il ministro della difesa Richard Marles sono in Gran Bretagna in visita ufficiale. Durante l'incontro con la ministra degli esteri britannica Yvette Cooper, Penny Wong ha sottolineato che la ripresa degli sviluppi in Iran evidenziano la fragilità del cessate il fuoco.
2: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open and freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Possibile per proteggere gli australiani dall'impatto del conflitto in Medio Oriente, ma non intende prorogare la riduzione dell'accisa. Il primo ministro Anthony Albanese afferma che le continue dichiarazioni contrastanti degli Stati Uniti sugli accordi di pace hanno reso difficile gestire le conseguenze delle tensioni nei mercati petroliferi, ma che il governo è riuscito comunque a garantire le forniture di carburante per l'Australia.
5: There is now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia, purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertiliser as well as petrol, is to make a difference for people.
4: Spostiamoci a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dove sono proseguite le violente proteste da parte di manifestanti anti-immigrazione. Uomini mascherati hanno dato fuoco a numerose automobili e costretto le famiglie ad abbandonare le proprie case. Le violenze sono scoppiate in seguito ad una aggressione di un richiedente asilo sudanese su un uomo nel tentativo di decapitarlo, colpendolo ripetutamente alla testa e al collo con un coltello, causandogli la perdita di un occhio. L'aggressore è in custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio. La polizia riferisce che centinaia di manifestanti hanno aggredito gli agenti e dato fuoco a veicoli, richiedendo quindi il dispiegamento di 200 rinforzi per ristabilire l'ordine. Il primo ministro britannico Keir Starmer afferma che le persone responsabili saranno portate davanti alla giustizia e punite con fermezza. E in Australia i Verdi e le associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità sono determinate a opporsi ai tagli al National Disability Insurance Scheme, NDIS, previsti dal governo. La commissaria australiana per la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, Rosemary Keyes, sottolinea che la disabilità

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: To ensure that the impacts upon our lives and our liberties are fully understood.
2: Il coroner del Victoria ha raccomandato che i possessori di arma da fuoco siano obbligati a fornire la propria cartella medica quando fanno richiesta del porto d'armi. Il coroner Simon McGregor ha fatto la proposta al termine di una inchiesta sulla morte di un uomo di 42 anni che si è tolto la vita durante una lite familiare a Lang, a sud-est di Melbourne, nel dicembre del 2024. Secondo il coroner, l'uomo non aveva dichiarato i suoi problemi di salute mentale e l'uso di stupefacenti quando ha chiesto il rinnovo delle licenze per 5 anni. Per 5 armi, cioè, in suo possesso. L'indagine ha mostrato che queste omissioni non sono state individuate, in quanto il sistema si basa principalmente sulle autodichiarazioni. La Premier, Jacinta Allan, dice che il governo rafforzerà i controlli sul porto d'armi e la Premier dice anche che il governo non intende ridurre le attuali disposizioni sul numero di armi che una persona possiede per non danneggiare coloro che rispettano la legge.
3: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
2: Se voi o qualcuno che conoscete ha bisogno di supporto emotivo e informazioni in caso di crisi, chiamate la linea verde di Lifeline al 13 11 14 13 11 14. Il governo federale sta esaminando una recente sentenza dell'Alta Corte secondo la quale il Commonwealth è obbligato a risarcire i cittadini stranieri trattenuti a tempo indeterminato nei centri di detenzione per immigrati. Il governo ha cercato di ottenere l'immunità contro le richieste di risarcimento avanzate da persone detenute in queste strutture. Tuttavia l'Alta Corte ha stabilito che tale immunità non è valida in presenza di violazioni. E questa decisione potrebbe aprire la strada ad oltre 300 persone recentemente rilasciate dai centri di detenzione di presentare richieste di risarcimento. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi, di quello americano 61 di euro. Sport, domani iniziano i mondiali di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. La partita inaugurale sarà allo stadio Azteca di Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ricordiamo che la SBS trasmetterà in diretta tutte le 104 partite del mondiale su SBS e SBS On Demand e quando 2 partite si giocheranno allo stesso orario entrerà in azione anche SBS Viceland. Primo appuntamento domani mattina alle 3.40 per la cerimonia di apertura dei mondiali e poi alle 5 per Messico-Sudafrica e tutte le partite saranno poi disponibili in differita su SBS On Demand. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Pioggia a Perth 17 gradi, parzialmente nuvoloso ad Adelaide 20 gradi, possibilità di pioggia a Melbourne 17 gradi, ad Hobart invece prevalentemente sereno 15. A Canberra, Sydney, Brisbane e Cairns possibilità di pioggia 15 gradi a Canberra, 21 a Sydney, 22 a Brisbane, 27 a Cairns, invece a Darwin giornata di sole 33 gradi.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Che ha raccontato la sua storia ai nostri microfoni.
2: E non mancheranno poi la musica italiana e la rassegna stampa. Restate quindi con noi qui su SBS anche oggi fino alle 10.
1: E torniamo quindi ora alla nostra storia di apertura con le violente proteste anti-migranti che sono esplose in Irlanda del Nord dopo l'attacco avvenuto lunedì scorso in un quartiere della città.
2: Stephen Ogilvie è stato colpito più volte con un coltello, riportando gravissime ferite, e ad essere sospettato dell'aggressione è un cittadino sudanese che aveva chiesto asilo nel Regno Unito nel 2023. Le origini dell'uomo hanno scatenato social media e partiti dell'ultradestra che hanno fomentato reazioni violente con incendi in diverse località.
1: L'aggressione di Ogilvie si inserisce in un contesto storico molto teso nel Regno Unito. In un quartiere di Londra, Silvertown, alcuni giorni fa è stato accoltellato a morte il cantautore Talley Riley, e ad inizio giugno era arrivata la sentenza per l'assassino di Henry Nowak, difeso anche dal vicepresidente statunitense J.D. Vance in un post che attribuiva la responsabilità dell'accaduto all'invasione dei migranti. E ne abbiamo quindi chiesto alla giornalista del Sole 24 Ore Nicole degli Innocenti, in collegamento da Londra, qual è stata la reazione del governo britannico a quell'accusa e qual è stata la sua reazione oggi.
3: Il governo britannico, il premier Keir Starmer, ha reagito molto negativamente a questa interferenza, l'ha chiamata proprio un'interferenza appunto del vicepresidente americano in una questione interna, peraltro senza sapere i fatti, e soprattutto prima che si concluda l'inchiesta. La questione di Novak sicuramente un'altra tragedia. I poliziotti erano stati avvertiti dal fratello di quello che poi si è saputo era l'omicida, che aveva detto venite, siamo stati vittime di un attacco razzista. Queste erano due ragazzi indiani, di origine indiana, e la polizia è arrivata, era buio, non sapevano bene quale fosse la situazione. Hanno trovato questa persona per terra, questo bianco, questo Harry Nova, questo ragazzo, che poi si è saputo in realtà era stato pugnalato da uno dei due, però la polizia questo non lo sapeva e l'ha addirittura appunto ammanettato, e questo povero ragazzo è morto perché non gli hanno creduto all'inizio quando lui ha detto sono stato pugnalato. Quindi una situazione, ovviamente una tragedia che si è svolta in pochi minuti, in condizioni molto difficili, però da qui a dire che la polizia adesso è contro i bianchi e tutela solo le persone di colore è chiaramente un passo eccessivo da fare. Eppure questo appunto ha causato proteste per le strade, proteste violente, e politici come Farage appunto a dire che adesso c'è la polizia si è andato troppo oltre, diciamo, con l'uguaglianza, col cercare di trattare tutti nello stesso modo, e adesso addirittura i bianchi, le persone di razza bianca sono i perseguitati.
2: E questi delitti che abbiamo citato sono avvenuti in circostanze diverse, in luoghi diversi, con motivazioni diverse, ma abbiamo comunque chiesto a Nicole degli Innocenti se secondo lei complessivamente raccontano qualcosa del Regno Unito di oggi.
3: Beh, è interessante, come ricordavi tu prima, che sia i genitori di questo ragazzo Harry Nowak, sia i parenti appunto di Stephen Ogilvie, il radiologo ferito dal sudanese, entrambe le famiglie hanno chiesto alle persone di non riversarsi nelle strade, di non fare atti violenti, hanno ricordato come gli immigrati abbiano dato un contributo positivo al paese, che questa tragedia, la loro tragedia personale, non deve dividere il paese o causare ulteriori ostilità e contrasti. Quindi famiglie che hanno dimostrato una grandissima dignità pur nella tragedia, però non sono riusciti appunto a frenare queste proteste di piazza, o tantomeno appunto politici come Farage o appunto, diciamo, bystander come Elon Musk, da dire la loro.
1: E questo era un altro estratto dell'intervista alla giornalista del Sole 24 Ore.

0: Collegamento da Londra, Nicole degli Innocenti, il suo intervento integrale potrete ritrovarlo come sempre su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast SBS Audio App.
1: State ascoltando SBS Italian.
2: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: E questa era A Bocca Chiusa, brano del 2013 di Daniele Silvestri. La conoscevi questa, Max?
1: No, non l'avevo mai sentita, devo dire. Interessante, simpatica.
0: Eh sì, questa canzone l'ho scoperta perché fa parte della colonna sonora, tra l'altro, del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, film del 2023 che è disponibile su SBS On Demand.
1: E insomma, se siete tra quelli a cui il calcio insomma non interessa così tanto, non vi appassiona, ci sono anche tanti film da guardare su SBS On Demand. Naturalmente ci sono anche tutti i mondiali in diretta su SBS. Insomma, ci sono tante cose che potete fare su SBS, senza dimenticare naturalmente ascoltarci invece ogni giorno religiosamente dalle 8 alle 10 qui nel programma in italiano. Però sì. Adesso non parliamo di noi, ma facciamo parlare un ospite, anzi un racconto, una storia che arriva da lontano, dai primi anni 2000, qui in Australia, quando il nostro prossimo ospite è arrivato e ha iniziato a lavorare come tanti italiani nella ristorazione. Ma la sua grande passione, insomma, come capita spesso a chi fa questo lavoro, Maria, ha altre così ambizioni. La sua era quella di cantare, dalle canzoni italiane ai grandi classici, un po' alla Dean Martin.
0: E poi alcuni anni fa

Una visita in ospedale gli ha fatto prendere una direzione che lui proprio non si aspettava e iniziando così una passione che dura tuttora. Scopriamo di più nel racconto registrato al microfono di Carlo Oreglia.

canto e faccio concerti o concertini. Per me la gente è tutta speciale, però poi mi sono voluto dedicare a un pubblico un pochettino più vulnerabile, penso. E questo mi è capitato quando un giorno andai all'ospedale a trovare un amico di un mio amico e vedetti tutte queste persone da sole all'ospedale, anziane, e dentro di me mi è venuta questa, non so, un po' di tenerezza, anche perché mi ha riportato a 3 anni fa quando il mio papà è mancato. E ho voluto, quando sono andato a casa, mi sono messo subito a chiamare ospedali, case di riposo e persone che praticamente potevano indirizzarmi al giusto indirizzo per poter cantare e intrattenere le persone un po' più sole, che necessariamente non è che devono essere anziane, sono delle persone che a volte non hanno nessuno, sono sole. E sì, il caso va che quando si diventa anziani sei un po' più solo, o si diventa un po' più solo. E niente, facendo così mi sono messo a cantare nelle case di riposo.

0: Ti sei dedicato soltanto alle case di riposo di origine italiana oppure hai allargato il tuo discorso?
1: Ma inizialmente 10 anni fa, o no, 15 anni fa, quando vivevo a Melbourne, lo facevo già nelle case di riposo italiane, ma solo italiane. Ed è capitato tramite una signora che conoscevo, che cantavamo insieme nei club, e lei mi diceva che appunto andava a cantare, però come lavoro lei andava a cantare nelle case di riposo italiane, solo italiane. Quando poi lei smise di farlo, mi diede tutti gli indirizzi, e io come lavoro, uno dei miei lavori era andare a cantare nelle case di riposo italiane. Però questa nuova fase della mia vita di intrattenimento ha avuto più che fare con il volontariato, che ovviamente quando vado fuori dal mio circolo, io sono di Castlemaine adesso, da 15 anni abito a Castlemaine e ho un ristorante italiano, però ho cominciato a fare come volontariato e andare a cantare nelle case di riposo, che lì sono... Io sono uno dei pochi italiani veramente lì, e quindi ho cominciato a cantare canzoni di Dean Martin per tutta gente australiana, e questo mi ha fatto molto piacere perché ho capito che praticamente la lingua della musica è internazionale, veramente.
0: Cosa si aspetta il tuo pubblico quando vai a cantare?
1: Beh, non so se si aspettano tanto, perché vedono questa persona un po' diversa, italiana prima di tutto, e io all'inizio veramente quando vado lì, anche perché sono sempre case di riposo diverse, mi chiamano, sono sempre posti diversi, e all'inizio sono un po' anch'io, non che sono timido, perché non sono niente timido, ma un po' timido di vedere sempre un differente pubblico. E all'inizio, sai, quando vedono quest'uomo che entra dentro la casa di riposo e mette a posto tutti i suoi strumenti, e io all'inizio sono anch'io un pochettino timido perché devo praticamente scaldarmi davanti a loro e all'inizio conoscere queste persone, e all'inizio le vedo che sono un po' difensive, un po' diverse, però poi alla fine, dopo 10-15 minuti, vedo il sorriso, vedo lacrime, vedo gente che piange, gente che vuole parlare con me, gente che magari non si può neanche muovere, che però si alza e prova a ballare.
0: Qual è il tuo hit più di successo?
1: Beh, lì di successo io lo dico sempre, sarà sempre la canzone di Domenico Modugno, Volare.
0: Grande classico.
1: Io non scappo mai da quella. Io vorrei cantare, ci sono tantissime di quelle belle canzoni italiane che sono bellissime e che canto, come canzoni di Gino Paoli, canzoni di Ornella Vanoni, però perché non sono tanto conosciute, poi dopo Volare devo dedicarmi un pochettino alla parte di Dean Martin, che tanto per farli sentire un po' a loro agio, ma comunque non ha neanche da fare da, se canti in inglese o in italiano, ha da fare un po' del... Ho imparato a usare il mio corpo in una maniera che quando canto

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Capita un po' a tutti, io penso, nella vita, magari non a tutti, ma magari le persone che vogliono tenersi qualcosa, un ricordo, e lo fanno tramite gli oggetti, e può essere, non so, un pupazzo, può essere un piccolo piattino, qualsiasi cosa, e loro vedono il loro passato e il loro futuro, che è quello di stare dentro una casa di riposo, tramite queste cose. L'altra settimana sono andato lunedì a fare un concerto a Bendigo e questa signora, ti dico che ci aveva un carrellino, un piccolo carrellino per camminare, e ci aveva 5 o 6 bambole. E io ho portato fuori il mio Pinocchio, perché ho raccontato la mia storia di quando ho scoperto Pinocchio da piccolino, e perché racconto le storie anche, non è solo cantare, racconto le storie. Ho tirato fuori questo grande burattino di Pinocchio e questa signora lo voleva, e alla fine mi ricordo che l'infermiera, ho visto l'infermiera che dovuta andargli a spiegare che me lo doveva dare indietro perché lei ormai si era attaccata, e veramente ti spezza il cuore vedere cose così. O uso un piccolo burattino a mano che faccio finta che sia mia mamma praticamente, e racconto la storia della mia mamma che mi manca, che in Italia, sai, i genitori ti mancano sempre, veramente, quando specie invecchi di più, quando dopo i 50 la mamma e il papà ti mancano sempre di più, specie a me manca mio papà che se n'è andato via. E vedere questi uomini anche che tengono questa mia mamma, burattino, pupazzo nelle loro mani, e la coccolano e mi dicono: ah, noi abbiamo una grande, adesso stiamo diventando veramente amici, cioè ti spacca il cuore veramente, perché sì, diventano come bambini, che ti senti come di proteggerli, veramente è bellissimo, veramente.
2: E quindi ci accennavi prima al fatto che adesso sei a Castlemaine, che è una cittadina a nord di Melbourne.
1: Sì.
2: Qual è il tuo, diciamo, il tuo terreno dove fai i tuoi concerti?
1: Beh, io li facevo, ho cominciato a farli locali, abbiamo una casa di riposo abbastanza famosa lì e privata. Io mi sono informato proprio negli ospedali dove potevo andare, perché la mia chiamata era più andare negli ospedali e cantare negli ospedali, ma poi dagli ospedali mi hanno agganciato in tutte queste case di riposo. In Castlemaine abbiamo questo ospedale e hanno tutte queste case di riposo intorno, e poi ci sono tutti i luoghi come Malden, tutti vicino, tutti Kyneton, tutti questi posti, Bendigo, e io metto tutti i pezzettini di concerti nella mia pagina di Facebook e loro poi mi chiamano e mi fanno sapere, e io mi ci butto quando posso, molto volentieri.
2: Siamo insieme al nostro ospite Luca Sartori, che ci sta raccontando la sua esperienza, la sua passione per la musica, che lo ha portato e lo porta tuttora a fare una serie di concerti in ospedali, in case di riposo, proprio per diffondere la sua musica, ma soprattutto per creare connessione, empatia con la sua audience. Tu sei arrivato ormai 25 anni fa,
1: sì,
2: in Australia, dal Piemonte, prima a Melbourne e poi ti sei spostato a Castlemaine.
1: Sì.
2: Come lavoro, appunto, avevi un ristorante, hai un ristorante,
1: sì.
2: E sei probabilmente la prima persona al mondo che al posto di ingrandirsi e fare una catena ha fatto il contrario, un downgrade. È molto,
1: sì,
2: interessante, raccontaci perché.
1: Beh, io sono sempre dell'opinione che nella bottiglia piccola c'è sempre il buon vino, e io so che ci sono tantissimi ristoratori che aprono dappertutto e di più e tutto, ma per me ha sempre da fare col fatto ancora che voglio essere connesso con le persone con cui lavoro. Quindi può essere un pubblico quando canto, ma possono essere i clienti del mio ristorante. Ad esempio, quando vengono nel mio ristorante, quando vengono lì, io non penso che loro si sentano in un ristorante, addirittura si sentono, me lo dicono sempre, si sentono come a casa, li faccio sentire a casa. Quando c'è un compleanno, spengo le luci del ristorante, porto il pezzo di torta, mi metto a cantare tanti auguri in italiano, faccio partecipare tutto il ristorante che cantano con me, e diventa proprio una cosa familiare.
2: Ristorante però che adesso è aperto soltanto 2 giorni a settimana,
1: sì,
2: da 7/7 a 2/7.
1: Erano quasi 6 e ho deciso di fare così perché ho voluto diventare più piccolo ancora, un pochettino più particolare, e poi adesso la gente quando viene deve

0: praticamente fare una prenotazione, perché essendo solamente io nel floor e Daniel, lo chef, nella cucina, possiamo servire solo una quantità di persone.
1: Ma io me lo immagino un ristorante grande 2 metri per 2 con 3 sedie a questo
0: no,
1: punto.
0: No, veramente abbiamo 20 sedie dentro, 20 posti dentro, e poi abbiamo un piccolo giardino che abbiamo chiuso con un piccolo bungalow, l'abbiamo chiuso con i calori, e quindi quando non riesco a sedere le 20 persone, che magari qualcuno viene che mi dice: ah, guarda, sono proprio venuto da Melbourne e volevamo proprio vedervi, abbiamo delle buonissime recensioni e vengono praticamente solo per venire a mangiare da noi.
1: E quindi sostanzialmente sei passato dalla settimana intera a 2 giorni.
0: Sì.
1: In quei 2 giorni praticamente lavori fino a impazzire.
0: Sì, lavoriamo 17 ore al giorno, il venerdì, il sabato, poi andiamo a fare un giorno prima, andiamo a fare le preparazioni, prepariamo tutto, abbiamo il nostro menù, visita tutte le regioni italiane.
1: E come ha funzionato questa retromarcia?
0: La mia passione per l'ospitalità. Daniel, il cuoco, è un uomo molto impegnato, e anche non è solo un cuoco, è anche un muratore, fa tantissime altre cose, ha animali, abbiamo animali insieme, abbiamo asini, pecore, e siamo molto impegnati veramente, veniamo spesso a Melbourne anche per comprare tutta la nostra roba italiana, quindi dobbiamo andare a Melbourne a comprare la roba. Tutti mi dicono: ah, ma cosa fai nel tempo, lavori solo 2 giorni? No, non lavori 2 giorni. E poi con ospitalità
1: sei aperto 2 giorni.
0: Sono aperto 2 giorni al pubblico, ma noi siamo lì magari 4 giorni più 2 sere.
1: Mi interessa, sì, dal punto di vista meramente finanziario, è stata una scelta vincente?
0: È stata una scelta completamente vincente, sì.
1: Che è un po' contrologica, dici, diminuisci,
0: sì,
1: dimezzi,
0: sì,
1: l'apertura, è andato meglio.
0: Ma io penso anche perché la gente, beh, io adesso non so, perché ognuno fa quello che vuole veramente, ma nel mio campo io vedo che vado in tantissimi posti e vedo tantissima gente che lavora, però dico, io forse, invece di avere queste 4-5 persone, farei tutto, e questa è la mia personalità, però capisci, non è che posso indulgere la mia personalità in altre persone. Gli altri magari preferiscono avere 6-7 staff, magari andare via, occuparsi di qualcos'altro. Io invece devo essere lì, occuparmi di tutte le persone che entrano dentro, voglio occuparmi, conoscere i loro nomi, conoscere la loro storia, parlare con loro. Per me è molto importante quello, perché sennò l'ospitalità è comunque molto dura, non è che fai tutti quei grandissimi soldoni, e quindi mi sono detto: allora lo faccio per la mia passione, per la voglia nel cucinare, nel mangiare, e però per conoscere persone e per farle sentire a casa loro, per dargli un'esperienza di vita e di gioia anche. E questo è quello che penso io, come ti dico. Sicuramente altri ristoratori lo so, perché ci sono ristoratori che hanno 10 ristoranti, che wow, li ammiro, perché io non sono io.
1: Non è per te. Allora, ultima cosa,
0: dimmi,
1: cosa sei di più? Sei più un cantante o più un ristoratore? Come ti senti dentro di te?
0: Io penso, prima di tutto, io ho sempre lavorato nell'ospitalità, però io penso che sono riuscito a lavorare nell'ospitalità e farlo bene perché sono un intrattenitore. Essendo un intrattenitore capisco cosa vuole la gente, e almeno penso, e questo mi ha sempre dato, soprattutto quando sono venuto qui in Australia, che il primo mio lavoro è stato il cameriere in un ristorante greco. Non parlavo l'inglese e non sapevo niente di un ristorante greco, ed è stato un disastro.
1: Ottimo,
0: puoi immaginare. E niente, allora quello mi ha dato forza, perché dice: no, ma ce la farò, magari adesso non è andata bene lì, però con la mia passione per il mangiare, per la gente e per fare sentire la gente a suo agio, mi ha dato sempre questa cosa. E poi ci avevo ragione, perché oggi dopo 25 anni io vado ad esempio a fare delle serate anche in ristorante, non faccio solo case di riposo, però faccio anche scuole e feste in ristoranti di compleanno. Tutte le volte che vado in un ristorante a fare una festa di compleanno mi sento sempre a casa mia, perché praticamente diventa come il mio locale, anche se non lo è.
2: Questo è il racconto di Luca Sartori al microfono di Carlo Reglia, che ci ha portato nella musica, nelle case di riposo, nelle scelte di carriera alternative. Ci ha staccato un po' Jacopo dai mondiali, ma mi sa che ci tocca tornarci tra pochissimo.
3: Eh sì, tra poco ci ritorniamo, ma prima di tornare ai mondiali ci ha scritto un nostro ascoltatore o ascoltatrice a cui è piaciuta la storia di Luca Sartori, e dicendo: buongiorno, visto che il vostro ospite è un fan di Pinocchio e ha provato a mandarci un'immagine, penso un MMS, che però il nostro sistema non può ricevere, quindi descrivici a parole, dici cosa ci volevi dire.
2: La tecnologia di SBS non ce la fa ancora ricevere gli MMS, quindi non mandate

0: Ci foto, non man- soltanto testo, soltanto parole. Questo,
1: esatto.
0: Questo soltanto. Tra l'altro, altri messaggi sono arrivati invece sulla pagina Facebook. Confermano altri due nostri ascoltatori che il tifo privo dell'Italia, insomma, verrà rivolto al paese adottivo, all'Australia. Quindi questa sembra essere la scelta più comune. Ma insomma, partiamo di mondiali ancora tra pochissimo, perché beh, scopritelo proprio tra 2 minuti.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: Eccoci, tornare in diretta Massimiliano Gugola, Jacopo Iannelli, in questo giovedì 11 giugno qui su SBS Italia. Torniamo a parlare di calcio, di mondiali, proprio dei mondiali su SBS, perché ci sarà tra pochissimo la trasmissione di tutte le partite e di tanti altri contenuti. E tra i volti principali di questa copertura ci sarà Claudio Fabiano, volto di punta di SBS Sport per il mondiale. Claudio è figlio di immigrati italiani, cresciuto in Australia e ora si prepara a vivere settimane intense raccontando questo torneo, il più importante del calcio mondiale.
8: E ascoltiamo allora la sua storia, le sue parole ai microfoni di Paolo Gallo, in cui Claudio ha esordito raccontando l'emozione di essere intervistato da SBS Italian, il programma che ascoltava da bambino insieme alla nonna.
9: Questo è un show che può sentire pure mia nonna. Mia nonna sempre mi guarda sul televisione, lei non capisce niente, almeno adesso sì.
10: Spiegami un po', sei cresciuto ascoltando SBS, i tuoi nonni?
9: Certo, sì, perché miei nonni stavano qui, cioè avevano già 45-50 anni, hanno lasciato l'Italia negli anni 50-60 e è andato a Argentina, come tanti italiani, e stavano là per quasi 20 anni, 15 anni, e poi hanno smosso qua a Australia. E per loro, e sì, mia nonna adesso, grazie a Dio, c'ha 92 anni, lei non parla l'inglese molto bene. SBS era l'unico posto dove, prima cosa, potevano vedere calcio, e seconda cosa, un po' di mangiare italiano, cose come Eurovision pure, guardano Eurovision, non so se passavano Sanremo a quell'epoca, però c'hanno pure le canale Rai e gli altri canali italiani, SBS per noi ogni domenica era The World Game con Liz Murray. L'unico posto dove potevi vedere calcio, Serie A, Champions League, it's very, very special.
10: E quindi immagino anche l'orgoglio per tuo padre, ma per tua nonna, certo. Insomma, di vederti in televisione, essere il volto di punta appunto di SBS Sport per quelle che saranno le prossime 6 settimane. Sì. Che atmosfera si respira?
9: Un'atmosfera qua nei studio tra di tutti, c'è tanta storia qua dentro, perché SBS ha passato tutti i mondiali, fino a, penso, il primo era 86, quel mondiale di Diego Maradona, e adesso 40 anni dopo siamo noi, è un studio un po' diverso, tutto nuovo, però c'è quel storia nei muri. Allora, l'atmosfera è il mondiale. L'unica cosa è che non c'è Italia.

0: Lo sappiamo bene.
1: E per me sempre io sognavo che un giorno, se lavoro sul mondiale, posso vedere tutti e due, Australia e Italia, giocare a un mondiale. Ancora devo aspettare, però a parte di questo, siamo tutti così emozionati e no, non posso aspettare che cominci.
0: Senti, è il primo mondiale che con 48
1: Sì.
0: squadre. Che cosa ti incuriosisce di più di questo format?
1: La cosa per me è che non lo so, adesso che i terzi possono passare che adesso è il round of 32, 32. Perché prima, you know, per me, quando giochi al mondiale, poi vincere una partita non è. Devi almeno prendere un altro pareggio. Adesso,
0: Specialmente la prima partita è
1: la
0: la più
1: prima partita,
0: importante.
1: yeah, adesso non lo so. Eppure ci sono squadre come

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Sul televisione, Australia solo è uno dei paesi che ancora tutte le partite del mondiale sono una cosa che tutti lo possono guardare. È molto speciale perché noi siamo qua tutti i giorni, puoi guardare tutte le partite dirette, però pure sull'app SBS On Demand per la prima volta, puoi, you know, pause, rewind, tutte queste cose. Domenica gioca Australia, la prima partita alle 2 di pomeriggio, la prima volta che Australia gioca in un mondiale a quell'ora, dove tutto il paese può
2: di
1: guardare.
2: Domenica poi.
1: Di domenica pure. Non so se è mai stato in Italia, forse sì, quando giocano in Europa, però per noi è una cosa grandissima. Normalmente come australiani si svegliano alle 3-4 della mattina per guardare la nazionale. Adesso ci abbiamo domenica pomeriggio, poi una sabato mattina alle 5 e poi venerdì a mezzogiorno pure.
2: Venerdì.
1: Beautiful
2: proprio.
1: Per noi.
2: Quale migliore occasione per stare a casa da lavoro e guardare
1: certo,
2: la nazionale.
1: Certo, giusto. Nessuno lavora questo mese.
2: giustamente. Senti, parlavamo prima di questa intervista che seguirai una schedule abbastanza tosta e rigida, ad
1: sì.
2: Esempio venerdì sarai qui alle 2 del mattino.
1: Sì, la partita comincia alle 5, allora noi cominciamo il diretto, come si chiama, il broadcast.
2: Sì, va bene.
1: Alle 4 di mattina, però dobbiamo stare là sul set 45 minuti prima.
2: Okay.
1: Io sto pensando ancora a continuare a giocare calcio in questo mese, allora non so come posso
2: perché,
1: fare.
2: Allora, ricordiamo a chi... Per chi non conoscesse appunto Claudio, quanti anni hai?
1: 29 anni.
2: Hai 29 anni,
1: 29,
2: sei giovanissimo,
1: sì,
2: e
1: sì.
2: Giochi ancora a calcio, giustamente.
1: Gioco ancora, yeah. Ho passato un paio di anni un po' difficile, con lesioni e altre cose, però sì, adesso gioco nell'NPL, che è un livello semiprofessionale qua in Australia, New South Wales. E yeah, noi abbiamo allenamento 3 volte la settimana, partite ogni sabato sera. Allora non so come posso...
2: Metterai tutto in pausa in questo momento.
1: Ancora sto parlando col mio allenatore.
2: Ma senti, no? Ma come ti preparerai dal punto di vista professionale per sostenere questi ritmi? Perché...
1: No, lo so.
2: Insomma, 2 del mattino venire qua, devi essere fresco, frizzante.
1: No, lo so.
2: Cosa farai?
1: Per me, la cosa più importante è devi dormire. E per questo non so se voglio continuare a giocare, però a allenare sì, perché per me è ancora molto importante a essere fuori, a fare cose che devi continuare la vita un po' come si deve, perché sennò se l'unica cosa che fai è lavorare e dormire, vai pazzo, you know? Allora, e questo mondiale è un po' differente. Io ho fatto l'europeo 2024 e almeno là era come se tu lavoravi le mattine, lavoravi ogni mattina e un altro lavorava pomeriggio, però questo venerdì comincio alle 5, devo essere qua alle 3, sabato la stessa cosa, poi domenica cambia e io comincio alle 11 di mattina e lavoro fino alle 4-5 il pomeriggio, allora cambia ogni giorno e... Te lo devo dire che non lo so.
2: Senti,
1: non so che posso fare.
2: Non sarai solo.
1: Però
2: sarai
1: è calcio,
2: solo.
1: È il mondiale.
2: È il mondiale. Tu hai parlato di lavoro, però alle volte parlando di calcio si fa un po' fatica.
1: Non
2: no?
1: Sembra lavoro.
2: Perché appunto è una passione. Chi sarà con te in cabina di regia?
1: Ci abbiamo Kevin Prince-Boateng, il nome più grande, penso, perché tifosi del Serie A lo ricordano, che ha giocato per AC Milan, Sassuolo, forse un paio di altri. Harry Kewell. Forse il giocatore più grande nella storia australiana, sta con noi Tommy Orr, Neve Owens, l'altra che presenta il mondiale, ci abbiamo tanti che vengono e passano di qua, Thomas Sorensen pure, portiere che ha giocato tanti anni in Premier League.
2: Tanto io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo qui con Claudio Fabiano, che sarà il volto di punta di SBS Sport, di tutta la catena di partite che vedrete su SBS appunto riguardanti il mondiale, che appunto inizia tra qualche giorno, ormai ci siamo. Senti Claudio, hai detto prima, tua nonna è emigrata dall'Italia, poi è andata in Argentina, poi in Australia, i tuoi genitori sono nati qua entrambi?
1: No, nati in Italia.
2: Nati in Italia?
1: Nati in Italia pure, sì.
2: Quindi sei cresciuto seguendo tutte le tradizioni italiane?
1: Sì, quasi, e per questo per me è un grande orgoglio qua a parlare con te, però l'unica cosa, ho stato solo 2 volte in vita mia in Italia.
2: Okay.
1: Il mio italiano non è proprio al livello che deve essere.
2: Io
1: allora...
2: direi che è perfetto.
1: No, non è perfetto. No, no way. Grazie a mia nonna che non parla molto l'inglese, io vado là una volta alla settimana, facciamo un caffè,

0: e posso praticare un po' l'italiano, però sì, ho cresciuto in una casa italiana, però io, mio fratello, mia sorella sempre rispondevamo ai nostri genitori in inglese, perché così è, quando tu vai a scuola parli inglese, vuoi parlare solo inglese. E ho cresciuto in una casa italiana, però pure con altre culture, perché mio papà è cresciuto tanti anni in Argentina, allora noi mangiamo l'asado, barbecue argentino, cose così, dulce de leche, cose di là. Mia mamma è stata tanti anni in Germania pure, allora lei cucinava, mangiare un po' di quella parte tedesco. Allora, siamo una famiglia con tante culture, però più di tutto italiano.
1: E senti, qual è il cibo italiano che va per la maggiore a casa?
0: Per me la cosa più bella è mangiare pasta al forno di mia mamma.
1: Ah.
0: Pasta al forno che faceva lei con rigatone, belle grande, salsa bolognese, per me
1: Formaggio come se non ci fosse
0: formaggio, più
1: domani.
0: formaggio che puoi contare, per me la più
1: La
0: bella.
1: pasta al forno.
0: Sì.
1: Senti, abbiamo detto prima, tu sei molto giovane, 29 anni, e sei già arrivato appunto a un ruolo di punta come quello che ti appresti appunto a fare. Qual è stato il tuo percorso in questo mondo?
0: Io giocavo calcio a un livello abbastanza alto. Io giocavo qua prima dell'A-League, come c'hanno adesso Sydney FC, Wanderers Youth. Io giocavo per una squadra italiana, Marconi Stallions, a 16 anni, 17, 18. E a quel tempo stavo giocando molto bene. Mi hanno visto un paio che mi hanno mandato a Germania a 16 anni. E ho allenato un po' con Hoffenheim, una squadra nella Bundesliga. Poi 2 anni dopo a Inghilterra e stavo giocando a un livello molto alto con Sydney FC Youth, a quel tempo era Under 21s, e poi ho cominciato con problemi. Come si dice il hip? Anca? No,
1: Anca, sì.
0: anca. Ho cominciato con un paio di problemi nell'anca, nel ginocchio, ho avuto 7 operazioni fra un paio di anni là, a quell'età, 19 anni, 20 anni, dove devi andare
1: Quando
0: al
1: ti stai
0: prossimo livello,
1: formando,
0: sì.
1: certo.
0: E no, io ho guardato molto più calcio che ho giocato, sempre guardando i miei amici, non potevo giocare, poi ho cominciato problemi con muscoli e sai che no, io ho passato un po' di tempo dove non volevo guardare il calcio pure, perché io avevo tutte queste aspirazioni, tutti questi sogni e poi non potevo giocare e stavo nervoso. E poi la prima cosa che ho fatto per un charity Common Goal, il charity di Juan Mata. Prima cosa che mi hanno domandato, perché io giocavo un po' con Sydney FC Youth e sapevo il captain Alex Brosk di Sydney FC, mi hanno domandato se voglio provare a fare un'intervista con lui a un barbershop, a un parrucchiere. E mi sono seduto con lui, ho fatto l'intervista e è andato molto bene. E io non ho mai fatto scuola per media, non ho mai fatto scuola di giornalista. Però tutti hanno detto: no, tu parli come un calciatore, però tu parli come un. È vero, come una persona, non come uno che sta leggendo tutto, you know? E da là ho cominciato a fare un paio di interviste, era pure Covid, dove non c'era calcio, allora io per passare il tempo con il telefono ho cominciato a fare video su TikTok, su Instagram. E tra una cosa dall'altra, la prima cosa che ho fatto per gli europei 2020, che erano 21, ho fatto
1: Venturos.
0: il TikTok show per un altro Optusport che non esiste più. Ho fatto il TikTok show per europei e quella era la prima volta che mi hanno visto tutti in calcio. E da là pure ho cominciato una compagnia mia a fare media, a fare shows noi stessi, podcast e queste cose, perché in questo mondo di media, se tu vuoi andare, traditional, devi entrare prima e prendere il caffè per gli altri fino a che ti danno un'opportunità. Allora
1: Sì.
0: io ho visto, ok, forse posso cominciare qualcosa che è mio e già dal principio posso essere il presentatore, you know? Si vede che è funzionato.
2: E questa era la storia di Claudio Fabiano, volto di punta di SBS Sport, condivisa al microfono di Paolo Gallo. La versione integrale potrete ritrovarla come sempre su sbs.com.u/italian. Ora un'ultimissima pausa e poi torniamo con la rassegna stampa di oggi.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increase

0: increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
3: Nove e 56, ultimi 4 minuti con Massimiliano Gugole e Jacopo Iannelli qui su SBS Italia, ma c'è anche Domenico Gentile. Buongiorno Domenico.
4: Bentornato Massimiliano, un caro saluto anche a Jacopo e a tutti coloro che ci ascoltano.
5: Domenico, allora per questa edizione flash della rassegna stampa di oggi iniziamo dal Sydney Morning Herald, che scrive che l'abolizione del negative gearing potrebbe mettere sul mercato immobiliare nuove abitazioni da affittare. In che modo?
4: Sì, la revisione del governo sul negative gearing, le agevolazioni fiscali su coloro che investono sugli immobili, ricordiamo, potrebbe spingere gli investitori che a breve termine verso un ripensamento strategico, potenzialmente liberando abitazioni nelle grandi città australiane. Perché? Perché molti di questi investitori investono in abitazioni che poi affittano, va bene, ai turisti che vengono in Australia, quindi quelle agevolazioni date a coloro che affittano per pochi giorni. Ebbene, con il negative gearing potrebbero decidere di non farlo perché non sarebbe più conveniente, e questo, secondo le statistiche, potrebbe mettere sul mercato per affitto 175.000 abitazioni che sono dedicate attualmente agli affitti a breve termine. Questo rappresentano quasi il 2% del mercato.
3: E The Age invece scrive che con l'intelligenza artificiale aumenterà il consumo di elettricità. Spiegaci.
4: Eh sì, perché i data center, quindi quelli dedicati interamente all'intelligenza artificiale, sono noti per il loro alto consumo energetico. Ebbene, con l'intelligenza artificiale che sta diventando sempre più popolare, questi centri potrebbero addirittura consumare così tanta energia da creare dei blackout. E quindi ora si sta cercando di trovare dei sistemi per convincere queste ditte che operano nell'intelligenza artificiale di cercare di ridurre il consumo energetico. E questi investimenti ovviamente sarebbero necessari se uno investe per ridurre l'energia in energie alternative, e questo potrebbe anche favorire l'economia in non solo australiana, ma in particolare quella di New South Wales e Victoria.
5: Domenico, una battuta al volissimo passando all'Australian e sulla proposta liberale di un patto con One Nation.
4: Sì, il Partito Liberale starebbe bussando alla porta di One Nation per cercare di trovare un accordo per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni, in modo che non ci siano due candidati dei due partiti che potrebbero ostacolarsi.
3: Mentre i mondiali chi li vince, Domenico?
4: Ma io non lo so, però con Ancelotti alla guida del Brasile io tifo per Ancelotti, non per il Brasile, attenzione, non per il Brasile.
5: È una bella scelta però, le abbiamo sentite oggi diverse scelte, il Brasile di Ancelotti per Ancelotti è originale, è bello.
3: Sì. Grazie Domenico per la rassegna stampa di oggi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltati fino a qui. Lo sapete, il programma italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8.
5: E da Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole, quindi un augurio di buon proseguimento di giornata. Se volete riascoltare il programma di oggi e tutti i suoi contenuti, potete farlo su sbs.com.au/italian. A domani.
3: Ciao a tutti.